0: Playing the hottest hits 24-7, 98.9 Fuego FM.
1: Fuego.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.